Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar delevo.

batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre, aide Porsche dai na Porsche dai na Porsche le batti bre.

0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da tam
1: To je
0: di
1: Božić.
0: ga da go da mi dej ajmo ga
1: Nije Moravac.
0: da
1: Moram.
0: ajmo
1: A si, to jeste.
0: Ajmo.
1: Naravno.

facemo brodove, si dacemo spratove, non si scupe satove, vodicemo ratove, poi ne copactove.